0: Se quest'estate pensate, avete pensato di fare la carta d'identità elettronica in Italia, dovete fare molta attenzione e non dovete dare per scontato di riuscire a ottenerla in pochi giorni, mentre siete lì ad esempio in vacanza. Il rischio è grande ed è quello di ritrovarsi di fatto senza la carta d'identità elettronica e senza avere neanche più un documento valido quando dobbiamo tornare in Germania.
1: Dal 1 giugno possiamo finalmente fare la CIE, la carta d'identità elettronica, nei comuni italiani anche come iscritti AIRE. Una bella notizia, anche perché dal 3 di agosto la vecchia carta d'identità cartacea non sarà più valida. O forse sì? C'è un po' di confusione in questi ultimi giorni, perché per le tantissime richieste il governo italiano ha deciso di prorogare la validità delle vecchie carte d'identità di carta. Ma soprattutto per chi viaggia o vive all'estero non è una bella notizia come sembra. Facciamo chiarezza oggi, anche perché anche i comuni in Italia non rilasciano la CIE immediatamente. Insomma, oggi a Cosmo Italiano vi spieghiamo perché e vi diamo tutte le informazioni su come richiedere la CIE nei consolati o nei comuni italiani, con tanti suggerimenti. E allora rimanete con noi, io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast in italiano per essere sempre aggiornati su quello che succede in Germania e anche in Italia. Ne avevamo già parlato a Cosmo Italiano: a partire dal prossimo 3 agosto tutte le carte d'identità in forma cartacea non saranno più valide, quindi in questi mesi per noi italiani iscritti all'AIRE c'è stata una grande corsa nei consolati italiani in Germania per prendere un appuntamento e richiedere la CIE, la carta d'identità elettronica. Ma ora c'è una grande novità. Proprio in questi giorni, infatti, il Consiglio dei Ministri italiano ha deciso di prorogare il termine fissato per il 3 agosto. Quindi le carte d'identità cartacee non ancora scadute manterranno la loro validità fino alla loro naturale scadenza. Questa è l'informazione diffusa anche da tanti media italiani. Attenzione però, a quanto pare dopo il 3 agosto le cartacee non saranno valide per l'espatrio e neppure all'estero. Ce l'ha confermato l'ambasciata italiana a Berlino e lo hanno comunicato anche due politici eletti per le circoscrizioni estere. Sono Simone Billi della Lega e Tony Ricciardi del PD. Questo è lo stato delle informazioni ufficiali ad oggi 18 giugno, quindi per noi italiani all'estero è importante saperlo. Se vogliamo andare in Italia dopo il 3 agosto non ci basta la vecchia carta d'identità cartacea, abbiamo bisogno di quella elettronica, la CIE, oppure di un passaporto valido o in alternativa di un documento tedesco, ad esempio se si ha la doppia cittadinanza. Quindi ripeto, la proroga riguarda esclusivamente l'utilizzo della vecchia carta d'identità cartacea in Italia, ma non se si va ad esempio in vacanza dalla Germania in Italia o si vuole poi tornare. La CIE poi è anche utile per interagire con l'amministrazione tedesca, come vedremo in questa puntata. Perciò è importante verificare per tempo la validità dei propri documenti e procedere al rinnovo senza attendere ulteriormente. Nei consolati e nei comuni, infatti, sono tantissime le richieste proprio in questi mesi. Come dicevo, dal 1 di giugno gli iscritti all'AIRE possono richiedere la CIE in vacanza in Italia, nel loro comune di riferimento, ma non è sempre facile, come ci spiega Luciana Mella. Ripetiamo allora, dal 3 agosto 2026, per effetto del regolamento europeo, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Luciana, ma come sta andando nei comuni italiani?
0: Dalle informazioni che ho raccolto, dopo qualche difficoltà iniziale nei primissimi giorni di giugno, ora la procedura, seppure con qualche eccezione, sembra davvero funzionare. C'è già anche un primo dato ufficiale, e cioè che dal 1 all'11 giugno i comuni italiani hanno rilasciato 13.000 CIE a cittadini AIRE, e credo che questo sia un segnale positivo.
1: Quindi Luciana, chi non riesce a fare la CIE qui in Germania prima delle vacanze può andare tranquillamente in Italia, presentarsi in comune e chiedere il documento, giusto?
0: Io direi attenzione, non bisogna partire pensando di poter risolvere tutto in giornata. giornata. A seconda dei casi, le attese possono arrivare a diverse settimane o anche a qualche mese, soprattutto adesso che ci avviciniamo alla scadenza del 3 agosto. Nella maggior parte dei casi, così come succede per il consolato, serve un appuntamento. Si prenota attraverso il sistema Agenda CIE sul sito Prenotazioni CIE del Ministero dell'Interno, oppure seguendo le modalità indicate dal comune che abbiamo scelto.
1: Quindi ogni comune può avere regole diverse?
0: Esatto, alcuni comuni usano la piattaforma nazionale, altri hanno procedure proprie. In certi casi per registrarsi viene chiesto lo SPID e la CIE, e ovviamente per chi vive all'estero questo può diventare un po' complicato.
1: E poi serve sempre il codice fiscale, come spiegheremo tra poco nel dettaglio, ma c'è differenza tra grandi città e piccoli comuni?
0: Da quello che ho potuto verificare in questi giorni, soprattutto nei grandi comuni italiani la disponibilità può essere limitata, mentre nei piccoli comuni di norma è più facile. A volte ci può presentare anche senza la prenotazione, però anche qui il consiglio è sempre lo stesso: prima di partire, telefonare o scrivere una mail al comune e chiedere come funziona e se ci si può presentare spontaneamente.
1: Luciana, ma se ci rivolgiamo a un comune che non è il nostro ultimo comune di residenza in Italia, cambia qualcosa?
0: Eh sì, c'è un passaggio in più che è bene conoscere, il cosiddetto nulla osta. Mi sono informata presso l'ufficio anagrafe di un comune italiano e mi è stato spiegato che se un cittadino AIRE richiede la CIE in un comune diverso da quello di iscrizione AIRE, il comune che elabora la domanda deve prima effettuare alcune verifiche e ottenere l'autorizzazione necessaria al rilascio della carta valida appunto per l'espatrio.
1: Però mi sembra che questo significhi che i tempi si allungano.
0: Esatto, per il cittadino non cambia nulla dal punto di vista pratico, perché si tratta di una procedura che avviene direttamente tra gli uffici comunali. Tuttavia possono essere necessari uno o più giorni per completare questi controlli. Quindi a maggior ragione in questi casi è fondamentale contattare il comune o prenotare un appuntamento con un certo anticipo. In questo modo il nulla osta può essere richiesto per tempo e quando arriviamo in comune la pratica è di fatto già pronta. Altrimenti c'è il rischio di dover tornare una seconda volta.
1: Luciana, e quali documenti dobbiamo avere con noi per il rilascio della CIE nei comuni italiani?
0: Bisogna avere con sé la vecchia carta d'identità. Se l'abbiamo smarrita o c'è stata rubata, dobbiamo portare la denuncia presentata alle autorità e possibilmente un altro documento di riconoscimento. Servono inoltre una fotografia biometrica recente e il codice fiscale. Se non abbiamo con noi la tessera del codice fiscale, va bene anche il certificato di attribuzione. In realtà mi hanno spiegato che se siamo sprovvisti di entrambi, l'operatore comunale può recuperare il nostro codice fiscale attraverso le banche dati anagrafiche. Tuttavia il consiglio è di avere almeno il certificato di attribuzione, perché questo velocizza la procedura e può evitare eventuali inconvenienti.
1: Ecco, e poi non dimentichiamo che per il rilascio dobbiamo versare circa 22 euro. E se la CIE è per un minore, che cosa ci serve?
0: Ecco, in questo caso bisogna prestare particolare attenzione. Per il rilascio di una CIE valida per l'espatrio a un minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori. Questo significa che possono presentarsi tutte e due allo sportello, oppure può andare un solo genitore, purché però abbia con sé l'atto di assenso firmato dall'altro genitore e una copia del suo documento d'identità. C'è poi un altro aspetto importante: se il ragazzo o la ragazza ha già compiuto 12 anni, deve essere presente personalmente al momento della richiesta, perché vengono raccolti i dati biometrici, cioè le impronte digitali.
1: E una volta che si è fatta la richiesta, dove viene spedita la CIE?
0: Può essere spedita in Italia all'indirizzo che noi abbiamo indicato, oppure al comune dove è stata fatta la richiesta. In alternativa può essere spedita all'indirizzo di residenza in Germania. In casi particolari può arrivare anche al consolato di appartenenza.
1: E poi la CIE in quanto tempo arriva?
0: Allora, diciamo che in condizioni normali la CIE arriva in circa una settimana. Viene prodotta dall'Istituto Poligrafico e DECA dello Stato e poi viene spedita. Però attenzione, perché in questo periodo i tempi stanno già aumentando. Mi è stato segnalato che siamo già intorno ai 10 giorni e che tra luglio e agosto si potrebbe arrivare anche a 2 settimane, se non di più. La zecca dello Stato è sotto pressione ovviamente per l'aumento delle richieste.
1: Luciana, c'è però un punto molto importante da tenere presente. Che cosa succede alla vecchia carta d'identità quando facciamo domanda?
0: Ecco, questo è molto importante. La vecchia carta viene ritirata e ci viene rilasciato un foglio sostitutivo, una sorta di CIE provvisoria, che però, attenzione, non è valida per l'espatrio.
1: Praticamente, Luciana, quindi se una persona chiede la spedizione della CIE in Germania ma non ha il passaporto, può avere problemi a rientrare in Italia?
0: Esattamente. Se all'aeroporto o a una frontiera viene chiesto un documento valido per l'espatrio, il foglio sostitutivo non è valido e non viene accettato per andare all'estero, cioè non ci fanno partire. Quindi rischiamo di non poter rientrare. Per questo bisogna davvero pianificare bene. Se non abbiamo il passaporto, dobbiamo valutare con molta attenzione quanto tempo restiamo in Italia e dove farci spedire la CIE.
1: Grazie Luciana. Conviene quindi fare la CIE se vi muovete fra Italia e Germania o da italiani volete andare all'estero, se la carta d'identità cartacea è il vostro unico documento. In ogni caso, che la richiediate in Germania o in Italia, fate attenzione che ci sia anche il vostro cognome sulla cassetta delle lettere, perché viene inviata da Roma. E fate molta attenzione nelle prime 2 settimane dopo la richiesta, perché dovrebbe arrivare entro al massimo appunto 2 settimane. Altrimenti chiedete subito informazioni. Io l'ho ricevuta esattamente dopo 1 settimana. Ecco, abbiamo sentito com'è lo stato delle cose nei comuni italiani per la richiesta della CIE, ma qual è invece la situazione nei consolati qui in Germania in vista della scadenza del 3 agosto per chi vuole fare la carta d'identità elettronica? Ne parlo con Agnese Franceschini qui con me in studio.
2: Beh, Luciana, dobbiamo dire innanzitutto che in vista appunto della scadenza del 3 agosto tutti gli uffici consolari in Germania hanno adottato misure straordinarie per venire incontro alle domande dei nostri concittadini. Queste misure sono rivolte in particolare ai connazionali che non hanno alcun documento valido, passaporto o carta d'identità, italiano o tedesco, l'hai detto più volte tu stessa. L'ambasciata di Berlino ci ha inoltre comunicato che l'erogazione del servizio sarà ulteriormente potenziata nel corso delle prossime settimane grazie al rafforzamento di risorse umane aggiuntive inviate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
1: Insomma, si può dire che c'è un grande sforzo da parte dei consolati?
2: Senza dubbio. Pensiamo ad esempio che nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2026 sono state rilasciate in Germania 35.743 CIE, con un incremento del 33% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.
1: Ecco Agnese, ma andiamo sul concreto. Che cosa si deve fare per prenotare un appuntamento al consolato e richiedere la CIE?
2: Il canale è sempre quello del sito Prenotami, ma una buona notizia è che almeno alcuni consolati hanno istituito un canale prioritario per gli italiani che possiedono solo la carta d'identità cartacea come unico documento d'identità, proprio per facilitare chi ha bisogno urgente della carta d'identità elettronica.
1: Beh, mi sembra importante, basta verificare dunque se il proprio consolato ha istituito questo canale.
2: Certo, e per farlo basta accedere con le proprie credenziali al portale Prenotami. Sappiamo che a volte è molto difficile avere un appuntamento a breve o medio termine. Un consiglio che vi ripetiamo è quello di accedere al portale la mattina presto, verso le 7. A quell'ora di solito il portale viene aggiornato e se qualcuno ha disdetto un appuntamento può darsi che si siano liberati degli slot.
1: Agnese, ne abbiamo parlato già in un'altra puntata a gennaio, ma c'è una novità importante che riguarda le persone che hanno compiuto 70 anni. La vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori?
2: Allora, per chi ha più di 70 anni, la carta d'identità elettronica avrà una validità illimitata. Una volta ottenuta, non dovrà più essere rinnovata. In questo modo si vuole semplificare la vita alle persone più anziane. Sembra un bel vantaggio. Attenzione però, resta essenziale trasformare la propria propria carta d'identità cartacea in quella elettronica, perché solo quella elettronica avrà scadenza illimitata.
1: Alla CIE, tra l'altro, è associato un PIN. Ci puoi spiegare perché questo codice è importante?
2: Ecco, dobbiamo pensare che la CIE è molto più di un semplice documento d'identità, è una vera e propria chiave digitale personale. Contiene infatti un microchip che permette di identificarsi online in modo sicuro e accedere a moltissimi servizi come INPS e altri portali istituzionali. Ma perché ciò accada bisogna che sia attivato appunto con un codice PIN. Basta uno smartphone con un'app CIE ID oppure un computer con un lettore smart card. Così possiamo entrare in modo sicuro nei portali della pubblica amministrazione senza dover ricordare password complicate.
1: E ci puoi spiegare in concreto come si attiva il PIN?
2: È così. Quando presentiamo al consolato la richiesta di rilascio di una carta d'identità elettronica, ci viene consegnata una parte dei codici PIN e PUC che servono per l'attivazione. L'altra parte arriva a casa insieme alla carta CIE. Unendo le due metà si ottengono i due codici che andranno conservati con cura. Ricordiamo che il codice PUC serve a recuperare il PIN qualora andasse perduto.
1: Agnese, ma questo PIN può essere utile anche per comunicare con l'amministrazione tedesca?
2: Certo, è questo il bello. Per accedere o creare un account per il portale dell'amministrazione pubblica tedesca Bund ID basta avviare la procedura di registrazione scegliendo tra le opzioni di accesso disponibili Europäische ID, ID europea. Poi basta selezionare la bandiera italiana e il sistema ci indirizzerà automaticamente alla procedura di autenticazione italiana ufficiale. A questo punto basta selezionare entra con CIE e inserire il PIN. Attraverso un codice QR si potrà accedere ad una serie di servizi, ad esempio si potranno richiedere certificati o presentare domande digitali agli uffici pubblici tedeschi.
1: Per chiudere, uno dei documenti richiesti per fare la CIE è il codice fiscale, come dicevamo. Ma come faccio ad ottenerlo se sono iscritto AIRE e vivo in Germania?
2: Chi ce l'ha già può scaricare dal portale Fast IT il certificato di attestazione del codice fiscale. Potrebbe essere utile portarvelo in Italia se volete chiedere lì la CIE. Se invece non vi è stato ancora attribuito, sempre su Fast IT potete farvelo attribuire per voi stessi o per i propri figli minorenni.
1: Grazie Agnese per tutte queste informazioni e intanto sulla nostra pagina Facebook vi abbiamo chiesto se avete solo la vecchia carta d'identità cartacea come unico documento. Molti che non hanno ancora la CIE sono preoccupati perché non riescono a prendere un appuntamento al consolato di riferimento o lo hanno avuto dopo molto tempo, come nel caso del consolato di Stoccarda. Altri invece sono riusciti, ad esempio a Dortmund, ad avere subito un appuntamento e hanno ricevuto la CIE nel giro di una settimana. E altri ancora hanno intenzione di richiederla, come dicevamo, in Italia. Insomma, è il momento di agire se avete solo una vecchia carta d'identità italiana di carta. E Cosmo Italiano finisce qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds, siamo anche in radio sulle frequenze di Cosmo alle 21. Se questa e altre puntate vi sono piaciute, fatele girare perché è il miglior modo per farci conoscere e sostenerci. Io sono Luciana Cagliotti e sono qui con voi domani.
3: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDE.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.